RPR 102-104, la notte blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
2: Ready? Are we ready?

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Parma suona forte.
2: Radio Parma, la radio della tua città.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca, ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 8 e 0 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli Stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
5: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
6: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno due morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
5: La cronaca: shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
6: Fare il piano e partire. Il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina ad 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore è una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima arriva dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
5: Lo sport: la vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
6: È tutto, ma più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
10: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
11: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: adatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Da mezzanotte sono entrati in vigore negli aeroporti spagnoli i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Le ritorsioni di Madrid sono state annunciate al termine di una giornata, quella di venerdì, dove lo scontro tra il governo italiano e quello spagnolo ha registrato un costante crescendo. Roma non cede e tira dritto. È un ricatto che l'Italia non può accettare, la linea di Giorgia Meloni, come trapela da diversi retroscena. Così lo scontro si è trasformato in una vera e propria crisi diplomatica. E ora da Ceuta lo scontro si sposta a Berlino. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, si appresta ad espellere verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, è una 22enne somala.
4: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Zelensky minaccia una risposta più dura contro la logistica russa.
5: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati. Rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe. Risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Bezeschian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
4: L'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti ha annunciato l'indagine in seguito alla collisione sfiorata questa mattina tra 2 aerei di linea sulla pista dell'aeroporto di Sydney che ha provocato un ferito. Un Airbus A320 della Jetstar, in fase di rullaggio per un volo nazionale, ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato, secondo quanto riportato dall'Australian Transport Safety Bureau.
5: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
4: Il calcio, Diana Bianchedi, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona 92 e Sydney 2000, e vicepresidente del CONI, sarà la capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo dice in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente federale Giovanni Malagò, che parla di una rivoluzione culturale che riapre il dialogo tra il calcio e tutto lo sport.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
4: E ora da Ceuta lo scontro si sposta a Berlino. Secondo il quotidiano La Repubblica, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in affanno per i sondaggi che danno in ascesa AfD, avrebbe deciso che chi è arrivato nell'Unione Europea dal nostro paese dovrà tornare indietro da noi e richiedere asilo sul nostro territorio. Il 19 agosto la prima richiedente asilo da quasi 4 anni sarà respinta in Italia. Si tratta di una cittadina somala di 22 anni arrivata in Germania a marzo.
5: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni. Volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
4: Medio Oriente, resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
5: La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin che ha provocato la cancellazione di oltre 1.000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1.400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV.
4: Ancora afa insopportabile sul nostro paese, nonostante i rovesci sparsi e spesso di forte intensità che hanno colpito il nord Italia. Oggi e domani saranno 19 le città con bollino rosso. La Protezione Civile ha inoltre valutato allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise per rischio temporali idraulico ed idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Previste notti tropicali oltre Ferragosto.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Cartaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto.
4: Resta alta intanto la tensione tra Spagna e Italia, con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
5: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
4: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte, almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
5: La costa orientale della Cina si prepara oggi all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti impetuosi a Okinawa, in Giappone, nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian.
4: Lo sport. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre 2 imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo, che potrebbe esserci entro il 15 agosto. E secondo Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia ai migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una somala di 22 anni.
4: È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni. Funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi.
5: Un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie, poi ha colpito con un pugno al volto il figlio intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri.
4: A 3 giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità.
5: La costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti ad Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian. Senza elettricità oltre 5.000 famiglie ad Okinawa, a Taiwan sospesi decine di traghetti.
4: Lo sport. Ai mondiali under 20 di atletica in corsa Eugene negli Stati Uniti arrivano altri 2 ori per l'Italia nelle gare disputate nella notte italiana, grazie a Daniele Inzoli nel salto in lungo 7.97 e alla staffetta 4% mista con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Tennis. La numero 1 al mondo, Arina Sabalenka, è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16, al quarto turno del torneo WTA Toronto Masters. Box. Sfuma il sogno dell'Italia di conquistare il mondiale IBF dei pesi medi. Il pugile piemontese Dinoso Lia ha perso ai punti sul ring alla Tri Arena di Dublino contro l'irlandese Aaron McKenna.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74. Radio Paz.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma, musica selezionata da

0: Tra poco torna Selecta.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Tra poco torna Selecta.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Sono le 13 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La misura in vigore da ieri è stata formalizzata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola e riguarda i voli e collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall'Italia. Resterà attiva, salvo revoca anticipata, fino al 7 settembre. Nel primo giorno verifica dei documenti per 199 persone arrivate con 12 voli dall'Italia. Intanto Berlino riapre il fronte migranti, verranno espulsi verso l'Italia. Il 19 agosto la prima richiesta chiedente asilo sarà respinta nel nostro paese. È una somala di 22 anni.
3: I 007 avvertono: l'allarme terrorismo islamista a Ceuta è concreto e dietro la mobilitazione social c'è una vera e propria regia. Lo scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise con gli 007 spagnoli. La crisi diplomatica fra Italia e Spagna si poggerebbe dunque soprattutto sul rischio che l'exclave possa, per la sua storia, essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e Iraq.
4: Medio Oriente è ancora stallo su Hormuz e l'accordo sullo strategico stretto mediato dall'Oman resta in bilico. Sia l'Iran che gli Stati Uniti pongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Potremmo raggiungere un accordo, ma ciò non significa che il traffico nello stretto sarà aperto, fa sapere Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Proseguono intanto le incursioni delle forze israeliane nel sud-ovest della Siria. Due carri armati e tre veicoli militari hanno attraversato il confine.
3: La cronaca: un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima è un regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. Il giovane era in compagnia di una ragazza. I due avrebbero deciso di effettuare un'immersione, ma la donna poco dopo avrebbe deciso di tornare a riva. L'uomo invece sarebbe rimasto in acqua, segnalando la sua presenza con una boa.
4: Si è spento ieri a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, storico funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Pur non essendo mai stato eletto in Parlamento e in consigli locali, eccezione fatta per un tentativo infruttuoso con la Margherita nel 2005, Cencelli ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia politica italiana, inventando il celebre manuale Cencelli.
3: Lo sport, il calcio: Romelu Lukaku è sempre più vicino al trasferimento in Turchia. Napoli e Fenerbahce in continuo contatto per raggiungere l'intesa economica dopo una prima offerta dei turchi da 5 milioni di euro, confidano di trovare un accordo nelle prossime 48 ore. MotoGP, gran finale a Silverstone con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martine, vincitore della sprint, scatterà dalla pole position davanti a Raul Fernandez e Ogura. In seconda fila di Gian Antonio, Bezzecchi e Marc Marquez. Bagnaia nelle retrovie, parte in 16ª posizione.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma, musica selezionata da Monica Sensini.

questo è Selecta su Radio Parma, a cura di Monica Sensini. I feel it fade. Your love is fading. I feel it.

0: Seretta torna su Radio Parma sabato prossimo dalle 13 alle 15 e in replica la domenica dalle 12 alle 14. Non mancare, non mancare.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 14 e 4 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner, dopo aver sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, ha dichiarato che entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei.
5: In Medio Oriente è ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz e secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità e l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato ai media iraniani. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco.
6: Non si allenta la mossa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano.
5: Sono stabili le condizioni dei 4 ciclisti dopo essere stati investiti durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla uscita in bicicletta nel torinese. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace. A investirli per ben 2 volte è stato un automobilista di 73 anni arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
6: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il manuale è entrato anche nel linguaggio politico al punto da essere studiato nelle università.
5: Il calcio si avvicina all'addio di Lukaku al Napoli con la nuova destinazione che porta l'attaccante belga verso il Fenerbahce. Nuovi contatti tra i club anche questa mattina con il Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per avvenirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime 48 ore.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
3: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
4: Per la cronaca, siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Gianporcaro, è un regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
3: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugolini, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Rugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
4: Non molla la presa il caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
3: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate, quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
5: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap di 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi ha aggiunto Netanyahu.
3: Sull'altro fronte, la regione di Odessa in Ucraina è finita sotto attacco di droni e missili balistici. In città ci sono danni a edifici residenziali e diverse auto sono andate a fuoco. Sul fronte opposto almeno 13 persone sono rimaste ferite quando le forze armate ucraine hanno attaccato con droni la città di confine russa di Belgorod. Appello del Papa, basta violenze in Ucraina e Russia, spazio alla diplomazia.
4: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen e controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma in vigore dal 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a Campione in Spagna vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli.
3: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri ai domiciliari indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
4: Tramontana, il Tribunale Vallesano delle misure coercitive ha prorogato di 3 mesi le misure che riguardano Jack e Jessica Moretti, indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno. I coniugi hanno tuttavia chiesto un adeguamento di tali provvedimenti. Le cosiddette misure sostitutive disposte per 3 mesi lo scorso 13 gennaio erano state prorogate una prima volta alla fine di marzo. Ora sono state prolungate di altri 90 giorni, ovvero fino al 9 ottobre. I Moretti non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia.
3: La MotoGP, Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi a costa di Gian Antonio e Marc Marquez. Auto Ogura, Bagnaia, Crutchlow, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. In classifica Martina si porta più 31 su Bezzecchi e più 37 su Ogura.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'UE che prova a mediare, il ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nell'exclave spagnola intanto si teme un altro ingresso di massa di migranti. Bellino ricorda che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che da tale data vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
6: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi ha aggiunto Netanyahu.
5: La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese e residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni con cui convive. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza mentre pretendeva denaro dalla moglie per il lavoro di collaboratrice familiare svolto a giugno e luglio. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri, riportando lesioni con una prognosi di 10 giorni.
6: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano.
5: Diana Bianchedi è stata nominata capo delegazione della Nazionale di Calcio. Ad annunciarlo è il capo della FIGC, Giovanni Malagò, che ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. La ex schermitrice italiana, ha sottolineato Malagò, gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni. Bianchedi però dal 2025 è anche vicepresidente del CONI. Ecco perché la notizia ha fatto attivare i vertici del Comitato Olimpico, che hanno avviato tutte le verifiche in merito a opportunità e eventuali incompatibilità dei ruoli.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Cartaceo Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Stando alle prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise.
4: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia col ministro degli esteri Antonio Tajani, che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
4: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
5: Entra nel vivo l'esodo estivo verso le località di vacanza. Nel weekend che precede Ferragosto, oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da ANAS, con la circolazione che si è svolta senza particolari criticità. Secondo i dati diffusi da ANAS, nel fine settimana c'è stato comunque un lieve calo rispetto al weekend precedente e allo stesso periodo dello scorso anno.
4: La MotoGP, Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo, mentre super terzo posto per Marco Bezzecchi, che ha resistito al rientro di Alex Marquez negli ultimi giri, difendendo il podio nonostante una condizione fisica non ottimale. Sentiamo allora tutta la sua soddisfazione.
6: Perché lo volevo troppo e non potevo mollare, piuttosto ero disposto a tutto e per tutto il lavoro che ha fatto la squadra, per tutto, dai, il mazzo che mi sono fatto quest'estate, non potevo mollare, è stato bellissimo, mi sono divertito un sacco.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
9: Mythology, i miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica.
10: This is RPR.
9: Questa è
10: RPR.
9: Mythology.

Amici di RPR Radio Parma, ben ritrovati a Mythology, l'appuntamento con i grandi successi internazionali di tutti i tempi. Due ore di grande musica, ben trovati da me che sono Simonetta Collini. Abbiamo iniziato con Gino Soccio, iniziato da bambino lo studio del pianoforte per poi passare alle tastiere e iniziò a studiare nella sua cameretta in una cittadina del Quebec in Canada. Ebbe una certa notorietà alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, il pieno fulgore della disco music, pubblicando 5 album, raggiungendo 2 volte la prima posizione della classifica dance e raggiungendo il successo anche qui da noi in Italia. Noi lo abbiamo ripreso con It's Alright dal 1982. Ci spostiamo di poco, andiamo nel 1983, anno di pubblicazione del primo album di Madonna, uno dei tantissimi singoli estratti da quel disco, oltre a Lucky Star, Burning Up, Holiday e Everybody, fu questo Borderline.

Qualcuno all'epoca si disse sicuro che in questo punto della canzone George Harrison cantasse Oh Paul, Oh Paul, e ovviamente tutto va a finire nella leggenda metropolitana collegata alla morte di Paul McCartney. Niente di tutto questo, una delle più belle canzoni dei Beatles, ovvio c'erano tutti e quattro, ma la firma è quella di George Harrison dal White Album o doppio bianco del 1968, era ovviamente la meravigliosa While My Guitar Gently Weeps. Ora l'ottavo e ultimo album lo pubblicarono nel 1982. Il titolo è lo stesso di questo pezzo, Roxy Music Avalon.

0: Mitologi, i miti della musica.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Un mito dopo l'altro.

ma dei Prefab Sprout, venne pubblicato nell'85 e fu prodotto da Thomas Dolby. Fu il lavoro più venduto della band di Paddy McAloon, grazie ai singoli che conosciamo bene come questo, ma anche Appetite e un sacco di altre cose bellissime. Noi abbiamo sentito When Love Breaks Down. Pensate che negli Stati Uniti però il lavoro uscì con un altro titolo, Two Wheels Good, a causa del veto posto dagli eredi dell'attore americano Steve McQueen, che insomma non si sentivano per niente onorati da quella scelta. 1991, adesso Shiny Happy People, i REM o R.E.M. da Out of Time insieme a Kate Pearson dei B-52s.

un'ottima risposta da dare a chi vi fa fretta mentre state facendo qualcosa. Ehi amico, Roma non è stata costruita in un giorno. Rome wasn't built in a day, brano comunque dei Morcheeba con la splendida voce di Sky, estratto nel 2000 come primo singolo dal loro terzo album intitolato Fragments of Freedom. Ora andiamo in Inghilterra, andiamo a Londra nel 1984, è uno dei posti che ci piacciono di più, specialmente in quell'epoca. Questo fu il loro primo singolo, un esordio ancora oggi definito tra i migliori, tra i più ascoltati e acclamati di tutta la musica pop degli anni 80. Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Mitologi, i miti della musica.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
0: Un mito dopo l'altro.

Siamo nel 1979 e l'album era The Long Run. Sono gli Eagles, naturalmente. I Can Tell You Why, scritta da Timothy Schmidt, Glenn Frey e Don Henley. Ma questa canzone ha una particolarità: fu il primo singolo che vedeva Timothy B. Schmidt, che solitamente suonava il basso, alla voce solista. Dagli Eagles del 1980 andiamo in Inghilterra, 1991, Lisa Stansfield, Change.

0: Noi Supertramp insieme a noi, prima con The Logical Song e poi questa canzone, pensate, fu composta come brano tappabuchi. Come sempre capita alle canzoni più storiche, la prima numero uno britannica e internazionale del Culture Club, dopo essere riuscita a fatica a farsi posto come ultimo brano in chiusura dell'album d'esordio, vinse prima le resistenze dello stesso Boy George, che inizialmente considerò il pezzo troppo personale per un singolo da commercializzare, e poi anche le resistenze di alcuni programmatori radiofonici, fin quando i DJ del secondo canale radiofonico della BBC, la mitica BBC Radio 2, non iniziarono a programmarlo. Il resto è storia. Do You Really Want to Hurt Me? I Cult Club 1982.
1: Mythology, i miti della musica.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
2: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
2: È in piazzale Risorgimento 1-C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
2: La tua salute, anche in vacanza.
4: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
5: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la prima reazione di Hamas.
6: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
5: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
6: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri i domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni e un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
5: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
6: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Finalmente miei vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
10: Un mito dopo l'altro.

Scientology, la deliziosa voce di Tracy Thorn, Everything But The Girl. Naturalmente siamo nel 1990 con questa splendida Driving, per tornare di nuovo negli Stati Uniti all'interno di una colonna sonora veramente epica. Siamo nel 1977 con Saturday Night Fever. Questo brano appariva in due versioni, in quella dei Bee Gees ovviamente, ma anche cantata dai Tavares.

Bandolero, si chiamavano così, questo fu il loro più grande successo, l'unico forse, almeno noi non abbiamo memoria di altro. Era il 1983, Paris Latino. Ora ci occupiamo di un talento straordinario, nata a Hell's Kitchen, un quartiere di Manhattan a New York nel 1981, si è rivelata prestissimo. Stiamo parlando di Alicia Augello Cook, questo è il suo nome per intero. Lei tra l'altro ha origini italo-irlandesi. Tutti la conosciamo con il nome d'arte, ovvero Alicia Keys. La riascoltiamo dal 2001 con questa canzone magnifica, A Woman's Worth.

0: Mitologi, i miti della musica.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
0: Un mito dopo l'altro.

composizioni più rock di Elton John, proviene dall'album del 73 Goodbye Yellow Brick Road, è classificabile anche nel glam rock perché fu il primo e l'unico dell'album di provenienza ad essere effettivamente creato su un pianoforte elettrico in Giamaica come era stato progettato inizialmente. 1999 adesso, con un grande duetto Smooth, una collaborazione tra Carlos Santana e Rob Dobbins, già cantante dei Matchbox 20, il brano è Smooth.

Circa 10 anni di gavetta, nel 1988 riuscirono a firmare un contratto discografico incisero questo album bellissimo intitolato Tears of Joy nel 1988 appunto. L'album fu registrato in diretta con sola voce e chitarra. Racchiudeva il meglio del loro repertorio dal vivo con brani originali e anche cover di pezzi di successo. Tra queste ultime in particolare abbiamo sentito Time After Time in chiave jazz di Cyndi Lauper dai grandissimi Tuck and Patty, ovvero Tuck Andress e Patty Cutchard. Tra l'altro questa versione contribuì moltissimo a farli conoscere anche in Italia per chi non li aveva ancora apprezzati con Everything's Gonna Be Alright, soprattutto dopo la loro esibizione al Festival di Sanremo l'anno dopo nel 1989. Ora ci occupiamo di una canzone dalla colonna sonora di un film d'animazione, stiamo parlando di Spirit, Cavallo Selvaggio. Siamo nel 2002, vinse l'ASCAP Award e fu anche nominata ai Golden Globe nella categoria miglior canzone originale. La interpretò Bryan Adams. Here I Am a Mythology. Here

0: Mitologi, i miti della musica.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Un mito dopo l'altro.

scritta da Burt Bacharach e Carl Bayer Sager, fu incisa per la prima volta da Rod Stewart per la colonna sonora del film Night Shift, Turno di notte, però naturalmente divenne famosissimo nella cover registrata da Dionne Warwick and Friends, sotto il cui nome fu creata una collaborazione con i cantanti Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder. Fu pubblicato nel 1985 e i suoi proventi furono interamente devoluti ad una fondazione statunitense per la ricerca sull'AIDS, brano che vinse anche il Grammy Award in due categorie e canzone che fu nominata da Billboard come la più popolare di quell'anno. 1986 adesso, restiamo nello stesso periodo con i New Shoes, I Can't Wait.

0: Unlimited, che erano il trio vocale della Love Unlimited Orchestra di Barry White. Siamo nel 1979 con una delle loro canzoni più belle, High Stepping Hip Dressing Fella. Nelle tre bellissime creature c'erano anche la moglie stessa di Barry White, Goldene James, la sorella Linda James e anche la cugina Diane Taylor, che purtroppo scomparve nel 1985, e con lei si chiuse anche il progetto Love Unlimited Orchestra. Abbiamo finito, Mythology si chiude in questo modo. Da Simonetta Collini, grazie per averci seguito sin qui e buon proseguimento insieme a noi.
1: Mythology, Mythology, Mythology. Un mito dopo l'altro.

0: Mitologi.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfait ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
5: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la prima reazione di Hamas.
6: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
5: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
6: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni e un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
5: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
6: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
8: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Good.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Good vibration.
2: Good vibration. Come on, y'all.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfait ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
4: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la prima reazione di Hamas.
5: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
4: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
5: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri i domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni e un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso.
4: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
7: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. Blue Notte. RPR 102 104. La notte.